0: La Biara e Piano State. Spagnolo Pavimento Bosato. Ryan Castro. Don Galicious. Awo.
1: Awo. Duke Kingston.